0: Kale tawani kopek luanzo.
1: Abana memba boshebe kopek luanzo. Balino butrochi bwerireta. Nerishendo lubu ereluavo. Omu ulubama la akulo. Na hoshi hoshi ohobari. Omu labera ertel mani.